0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Germany. Spot. Germany. Gemini 1, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini 1, the big

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, ci siamo. Stavo leggendo la scaletta di oggi, che bella, wow, dai che non vedo l'ora di iniziare. Buon mercoledì, buona giornata da Stefano Riva, ben sintonizzati su Radio Gemini, terzo appuntamento su 5 di questa settimana per quanto riguarda la Dance Machine. Partiamo con la marcia giusta, Eddie Grant, Electric Avenue, poi Shaggy, Bombastic e Edie Brickell, What I Am.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, buon mercoledì, siete sulla radio giusta e soprattutto nel programma giusto. Appuntamento ricco di bella musica oggi, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, poi 8 Wonder, Baby Baby e Shanice, I Love Your Smile.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Germany. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
1: Gemini Dance Machine.
2: Riprendiamo il timone della Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva. Pronti con il terzo blocco di oggi. Ellie Medeiros a Bailar Calypso, poi Simply Red Say You Love Me e Alice Bax and Howard Big Bubbles No Troubles.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che la puntata di oggi era bella scoppiettante. Continuiamo con il penultimo blocco di questo mercoledì. Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back, poi Elton John, I'm Still Standing e Smash Mouth, All Star.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Ultimi tre di oggi in partenza nella Gemini Dance Machine. Blocco numero 5 che ci porterà dritti dritti ai saluti. Eric B e Rakim in Paid in Full, poi Snap Color of Love e Eurythmics When Tomorrow Comes.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.
3: I don't know. And I don't understand.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così con questo successo degli Eurythmics, When Tomorrow Comes, l'appuntamento del mercoledì della Gemini Dance Machine. Appuntamento rinnovato a domani con i nostri consueti 60 minuti di successi anni 80 e 90. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: music all night long. You are listening to Radio Jamie.
1: Vengo a prenderti stasera.
2: Amore, sei in ritardo.
1: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 15 minuti.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
4: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, the big one.
5: Amore, sei in ritardo!
6: No, sei in punto!
5: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
5: Sei in punto!
7: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: biggest hits. On the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
1: Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
3: Sono le 7:02.
1: Spot.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
0: Gemini.
8: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Gemini One, the big one.

0: cosa.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani, sempre per lavori, verrà effettuata la chiusura che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4. In direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini

0: annunci questa giornata calda, anche se avevano preannunciato.
1: Ma pomeriggio hanno detto.
0: Pomeriggio, vabbè.
1: Ma poi avremo, credo, non lo so se le cose sono cambiate, il meteorologo.
0: C'è, non ti preoccupare.
1: Perché poi quando qualcuno sta via qualche giorno e torna e dice c'è qualcosa di nuovo. Intanto salutiamo l'amico Sandro dalla provincia di Udine che ci augura una buona giornata. La buona giornata arriva anche dall'edicola di Mellaredo e poi sentiamo anche il nostro motivatore.
0: Sentiamo un po'.
2: Buongiorno! Mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo! E ricordate, non disperiamoci! Non può fare caldo per sempre. Ciao.
1: Mai dire mai.
0: Mai dire mai, caro motivatore qua, eh?
1: Non si sa mai. Do il buongiorno anche a mio amico Marco che è già collegato. Poi saluto anche Veronica della festa di San Pietro. Che sì, però lei è giovane, ancora no. Tiene
0: energia,
1: molto.
0: Sì.
1: Che ieri sera non contenta è andata anche a vedere un concerto. Quindi dopo,
0: caldo per caldo, finiamola in bellezza quel concerto.
1: Brava, ciao Vero, un abbraccio. Perché già
0: una buona giornata a tutti. I geminiani in ascolto, iniziamo oggi con Sidney Youngblood, questa è If Only I Could.

0: Rosso relativo Tiziano Ferro. Allora, in questi giorni qui molti mi hanno chiesto: ma che è successo alla Fabi?
1: Per lavoro.
0: Ho detto: la Fabi è andata in quel di San Piero di Casteo a Venezia, c'era questo grosso evento. E quindi adesso ci racconterai un po' come hai trascorso questi giorni, a parte il caldo devastante.
1: È una cosa terribile, cioè io cercavo anche di farmi la piega ai capelli.
0: Ma niente da fare, l'umidità ha detto no.
1: Una cosa che non si affrontava, infatti ho fatto poco o nulla, io sono sempre stata abituata, San Piero è un po' fuori, diciamo vicino a Sant'Elena per intenderci, quindi camminando tu fai tutto, per carità, se non hai valigie pesanti, però è troppo caldo, più di la zona lì intorno non sono riuscita a fare. Io scendevo anche alle 6:30 la mattina.
0: Ma hai scoperto che
1: di bere un caffè, che in quella zona lì aprono un pelino più
0: alle
1: tardi,
0: alle 7:30 del mattino,
1: se va bene,
0: se va bene tra altre
1: ecco.
0: cose.
1: E poi cercavo sempre di fare un po' di spesetta presto, perché poi mi rintanavo in camera perché non era possibile realmente uscire, quindi l'acqua, quelle cose, insomma, è anche lì alle 8:30 prima non era fattibile.
0: Avevi il televisore almeno in casa?
1: No, lì è tutto
0: dal
1: tranquillo,
0: convento,
1: tutto sereno.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, comunque per insomma, le calli trovavi sempre qualche volontario che io saluto, perché sono 150, quindi fai un po', quindi magari la chiacchierata si faceva. Poi a Venezia è bello perché chiacchieri con tutti.
0: Con tutti, è vero. Anche con i pickpocket.
1: Guarda, fortunatamente posso dire, io non ne ho trovato nemmeno uno. Nemmeno
0: li hanno
1: ieri
0: cacciati dal quartiere. Li hanno cacciati.
1: Ma lì è lontano.
0: Capito. Allora, fanno fatica anche loro, hai capito, col caldo arrivare fino là.
1: Fa caldo. Allora, diamo il buongiorno a Barbara. Poi facciamo un saluto anche a un nostro giminiano, Giovanni, che con la moglie ha un bel calendario fitto di concerti questo luglio, quindi divertitevi, fateci vedere poi un po' di immagini.
0: Vuoi mettere la basetta?
1: Lo mettiamo dopo.
0: Lo mettiamo dopo, va bene. Tanti concerti, mamma
1: sì,
0: mia.
1: Sì, che spettacolo. Tra poco anche il meteo.
0: Tra poco, intanto arriva Phoenix, questa è If I'll Ever Feel Better.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
1: Acqua e sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. Gemini.
4: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: turu. Best of my love, the emotions.
1: Adesso sì, caro Jack, andiamo a sentire che cosa ci dice il nostro meteorologo.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Ci siamo, ancora poche ore e aria più fresca spasserà via questa calura. Ancora però caldo oggi, con massime simili ai giorni scorsi di 37-38 gradi. Sarà proprio questo persistere del caldo ad innescare entro sera dei forti temporali su tutto il nord-est. Inizierà dalle Alpi Bellunesi, Feltrino, Alto Friuli, per poi estendersi lungo la pianura e persistere lungo la costa fino a mezzanotte. Sembrerà come entrare in un autolavaggio dove vento, pioggia, fulmini, saette ci daranno sicuramente quel sollievo termico, però attenzione perché potrebbero verificarsi degli eventi vorticosi e grandi nigeri. Vi invito comunque a seguire costanti aggiornamenti sulla mia pagina e ci sentiamo domani sperando di vedere gli effetti concreti di questo abbassamento termico senza fare troppe conte dei danni per quanto riguarda il maltempo. A tutti una buona giornata.
1: Soprattutto quello, perché con questa cappa di affa di solito quando arriva il temporale purtroppo fa danni.
0: No, quindi... bello perché stasera devo lavorare stasera. Quindi...
1: ma fino a mezzanotte. Ha detto che fino a mezzanotte ci sono le perturbazioni.
0: Appunto,
1: poi,
0: appunto. Io dalle 18.30 alle 22.30.
1: Di solito tu fai le ore più tarde.
0: Faccio, questa è un'apertura mio locale.
1: Quindi, sì, mi avevi detto. Adesso faccio mente locale. Vabbè, ma magari sei sotto. Pergolato.
0: No. Non lo so, devo ancora capire. Andare a vedere la location.
1: Sicuramente farà un pelino più fresco.
0: Ecco, porta via la felpetta, non si sa mai.
1: Proprio.
0: Michael Jackson, questa è Wanna Be Starting Something su Gemini.

0: bellezza averti qui. Che c'è?
1: Io sono già preoccupata che farà un caldo. Un caldo lotto a Padova con Max Vezzali, però ce la posso fare.
0: Sì.
1: Salutiamo Guido, il triestino che ci dà il buongiorno, e ricordiamo anche il numero.
0: Volevo ricordarti che Guido, sì, ultimamente è diventato campione di toci, perché mi ha scritto che durante il weekend ne ha fatti tantissimi, quindi posso dire Guido campione di toci. Ricordiamo il numero 351 678 6611.
1: Potete inviare i vostri messaggi WhatsApp a questo numero per un saluto, per, non lo so, anche raccontarci com'è questa mattinata, e poi ci piacciono molto anche i messaggi vocali.
0: Sì,
1: firmatevi
0: caldo. Depeche Mode su Radio Gemini, devono ascoltarci adesso Strange Love.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesso con la 57 in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13. Proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, si registrano code tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti a causa del traffico sostenuto tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini One, this is the big one.
3: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: dire che in questo periodo volere delle caramelle la vedo dura, perché si sciolgono già prima che arrivi alla bocca.
1: Dipende quali prendi, però sono buone sempre, ti danno un po' di energia.
0: Vuoi quelle gommose?
1: Bravo, quelle lì.
0: Gusto Coca-Cola magari.
1: Tutte buone.
0: O il coccodrillo verde.
1: I coccodrilli mi piacciono di più perché hanno la pancia morbida.
0: La pancia morbida, ovvio, ho capito.
1: Allora, salutiamo un po' di amici. Buongiorno, c'è Michele che abbracciamo. Ciao Michi, un abbraccio davvero. Poi c'è l'amica Alberta che dice: sono tornata in quel di Belun e mi sembra che la giornata sia buona, però preparatevi perché insomma dal tardo pomeriggio dovrebbe arrivare una perturbazione.
0: Attenti,
1: sì. E poi c'è chi invece è in vacanza.
2: Buongiorno a tutti. Direzione Sottomarina Beach.
1: Oh.
2: Ciao a tutti da Flavio.
1: Ciao Flavio.
2: E buone vacanze Flavio. Una canzone di Renato Zero,
1: dopo,
2: i
1: dopo.
2: Migliori anni della nostra vita.
1: Va
2: ciao
1: bene.
2: Fabi e ciao Jack.
1: Basta.
0: Vedi che va sotto Marina Beach.
1: Quest'anno è rimasto in Italia.
0: In Italia.
1: Lo scorso era andato all'estero.
0: Quest'anno ha deciso, ha detto tanto fa che anche le spiagge nostre sono belle. Quindi.
1: Poi lì respiri bene, ma lo odio.
0: Sì, è vero.
1: È una delle spiagge
0: dove sono.
1: Quindi la mattina presto a passeggiatina.
0: Una bella, ispirata così, capito? Poi passa il carrello dei gelati,
1: cocco.
0: Delle bibite. No, ma c'è anche quello, c'è il cocco fresco, ma passa anche il carrellone dei gelati e degli yogurt freschi, capito? Vuoi non fermarti un attimino?
1: Se vai a cercare le telline, porta a casa che facciamo una spaghettata.
0: Eh sì. Lou Reed, intanto alle 8:15 c'è Walk on the Wild Side.
1: Salutiamo anche Johnny.
0: Johnny che è tornato dalle ferie,
1: anche
0: mi sa.
1: Erano tutti in ferie, insomma.
0: Vedi.

0: pam pam pam. Poi magari quelli più giovani se la ricordano in chiave un po' più tecnologica questa
1: Dance.
0: Canzone
1: Dance.
0: Diana East, che era la pupilla di Enrico Ruggeri, infatti i testi di queste canzoni sono tutti scritti da lui. Ti vedo molto felice di questa cosa.
1: Mi piace di più da solo, diciamo forse.
2: Buongiorno mondo, buongiorno Geminiani, buongiorno anche a te Cheke, ciao Fabi, buongiorno anche a te e bentornata tra noi. Dai, ho un indovinello che stamattina va, ma questo è fatto apposta per il check. Sono ecco. Certo che lo indovinerai.
0: Ma non
2: allora l'indovinello dice: nascono in guscio spinoso, si spogliano a novembre e in inverno si arrostiscono sul fuoco. Cosa sono? A voi la risposta. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: L'ho detto da giorni, l'ho detto tutti i giorni. I maroni!
1: Bravo, bravo.
0: Quelli cascano non solo a cos'è, a novembre, ma
1: ci sono sempre. Girano soprattutto. Tanto. Era facilissimo.
0: Se volete rispondere anche voi, insomma, fatelo, eh. Comunque, oggi
1: le castagne,
0: vedi. Ci sono i blu.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: col cavolo. Eh beh, scusa, il video uccise la radio.
1: D'accordo.
0: Col cavolo, c'è ancora. Hanno tentato in tutte le maniere, ma poi i vari MTV sono morti durante gli anni. Eh beh, bisogna dirla sta cosa, eh.
1: Tra l'altro ero a San Piero in campo l'altro giorno e a un certo punto mi giro, vedrò Maccarini Marco, idolo di MTV. Ma cos'è? Ma sei tu o non sei te? Male, malissimo. Non sapere chi è.
2: No, la mia era una battuta. Ma chi è? Ormai non esiste più, basta.
1: Beh, no, sta facendo tante cose. Lui era lì a Venezia per lavoro, però mi sono girata, sai, vedere una persona che hai visto per tanti anni in televisione.
2: Cosa fai, rappresentante adesso?
1: Lui?
0: No.
1: Allora, sentiamo un messaggio vocale.
3: Gemini, buongiorno. Benvenuti in luglio, metà settimana, caldo continua. Qualcuno partirà anche per le vacanze.
1: Sì. Qualcuno è tornato.
3: Io no, per il momento. Beh, fortunati loro.
1: Adesso.
3: Raga, un abbraccio, buona giornata.
1: È stato in giro fino all'altro giorno.
0: Cioè, perché uno dice, ma no, io vado per lavoro. In realtà è andato.
2: Non l'ho vista molto abbronzata. Servivano 5 giorni qua.
1: Con 40 gradi e 50 di umidità.
0: E soprattutto 100 di protezione, perché secondo me è
1: impossibile muoversi.
2: Quindi vuol dire che a Venezia non c'è il sole.
0: No, c'è,
1: era impossibile stare in giro.
0: Era impossibile mettersi lì a prenderne un po', hai capito?
1: No, sì, io ero lì per lavoro intanto, primo.
2: Sì, la sera, ma durante il giorno.
1: Stavo in camera, è fresco.
0: Ha fatto bene.
1: Era impossibile muoversi. Allora ricordiamo delle cose importanti.
0: Siamo arrivati al momento clou, quello di ricordare l'appuntamento dalle 9 alle 10 con il Gemini Box. 351 678 6611.
1: Inviate il vostro messaggio WhatsApp di testo oppure una nota vocale, metteteci una firma, mi raccomando.
0: Arrivano i Police adesso, questa è Message in a Bottle.

0: prima di partire per un lungo viaggio in questi periodi qui, mi raccomando, borsa frigo con acqua, tanta acqua.
1: Una birretta.
0: Beh, se guidi te, no. Se sei passeggero, anche più di una, non c'è problema.
1: Va bene.
0: Sì, poi bella fresca. Un gelatino anche, perché comunque ti dà quel senso di refrigerio, però tanta acqua.
1: Okay. Un panino?
0: Ma là poi ci si ferma l'autogrill.
1: Ah, ok, è solo per il viaggio.
0: Cosa c'è
1: qua?
0: Va bene,
1: il regalo di una collega.
0: Cos'è il regalo di una collega?
2: No, chiede, deve fare un regalo ad una collega. Vuole sapere cosa potrebbe regalarle.
0: Oddio santo. Scusate, sto guardando un... cos'è fatto con la stampante 3D, secondo me, questo,
2: sì, certo,
0: questo oggettino?
2: Certo.
1: Bello però.
2: Commemorativa.
1: Voglio anch'io una...
0: Sì.
2: È un morto che parla, 47.
1: È Albi.
0: Esatto. È Albi questo.
1: Fatto, quindi, una collega gliel'ha regalato.
0: Se hai già prenotato la tua tomba, perché tanti la prenotano prima, possiamo metterla sopra.
1: Il Lilla.
2: Come Giulio Cesare.
0: Il Lilla, così quando passano gli artisti si toccano abbondantemente.
1: Abbastanza.
0: Bene.
1: Ricordiamo
0: manca poco, mancano 10 minuti al Gemini Box, allora prenotate la vostra canzone al 351 678 6611,
1: mandate un messaggio WhatsApp, mi raccomando, di testo, una nota vocale che ci piace sempre, con la vostra selezione musicale, la firma.
0: E arriva Rod Stewart, questo è Love Touch.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot.
0: Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si procede in coda tra l'innesto con la 28 Cessalto in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste, nella stessa direzione rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano, e sulla tangenziale sud di Verona per un veicolo in panne code tra San Martino Buonalbergo e Alpozzai in direzione Verona Nord. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
5: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: la nostra vita, dove sono i topolini, come li chiamano i suoi fan sfegatati,
1: i sorcini,
0: siamo lì.
1: E ringraziamo Flavio perché questa è la prima canzone del Gemini Box di oggi, mercoledì primo di luglio. Abbiamo ancora un po' di spazio, quindi se volete prenotare la vostra canzone preferita, fatelo.
0: Certo, 351-678-6611.
1: Stiamo per accontentare l'amica Alberta. A seguire ci sposteremo in quel di Ferrara, dove c'è Matteo, il fornaio più bello di Ferrara, che ha richiesto un'altra bella canzone.
0: Andiamo a comprare il pane?
1: Magari, un po' lunga, però se può fare.
0: In sequenza, Dottor Albert.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzuoli, allora per il Gemini Box mi farebbe piacere sentire la canzone Sweet Dreams cantata da La Bouche. Grazie infinite e come sempre un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: Kalimba de Luna. Quando c'è Kalimba de Luna c'è estate, perché sì, ogni estate c'è sempre Kalimba de Luna di Tony Esposito, eh?
1: E infatti è stata richiesta nel Gemini Box dall'amico Guido di Trieste. Allora, caro Check, continuiamo con le richieste questa mattina nel Gemini Box. Andiamo ad accontentare anche una nostra ascoltatrice che scrive da Rovigo,
0: sì,
1: ed è Ursula, che voleva ascoltare la versione in portoghese, credo sia questa,
0: sì,
1: della ragazza,
0: sì,
1: di Ipanema, che stiamo per ascoltare, e a seguire arriverà anche la richiesta di Michele di Adria.
0: Quindi pongi, patongi, pongi,
1: patongi, fa.
0: Patongi, pongi. Regina dos Santos con Chica de Ipanema, e poi Toto con Africa.

Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70.

0: Spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sento
1: forte e chiaro.
0: Forte e chiaro, tongi patongi.
1: Salutiamo Marco da Marino Marco. Di Piave, che l'ha richiesta. Facciamo un saluto anche alla Raffa, che è collegata con noi. Poi facciamo un saluto anche ad un'altra geminiana, Gaia, che salutiamo. Gaia, sì. Ciao Gaia, buona giornata. E adesso è arrivato il momento di accontentare anche Christian.
0: E con Christian si balla con Usted del Fuego e questa è Misa Criolla.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno dal Gemilanese. Vorrei sentire Patrice Rushen, Forget Me Not. Grazie, ciao a tutti.

0: One Way Ticket.
1: Cantante aveva i capelli lunghissimi, bellissimo. Grazie Katia anche per aver chiesto questa canzone. Abbiamo le ultime richieste da soddisfare. Abbiamo scelto una canzone anche per la Raffa, che spero vada bene. E poi accontenteremo anche l'amico Sandro dalla provincia di Udine. Con la scusa ci salutiamo anche.
0: Sì, ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 7. Tra poco senti qua come fa.
1: È lui.
0: DJ Sansone. E poi tutta la programmazione.
1: Dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, ma
0: Murray Head con One Night in Bangkok e poi Hunter con Rock On.
1: Ciao.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, ancora una buona giornata a causa di un incidente. Segnaliamo code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Gemini.
3: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Spot. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente sulla 31 della Val d'Astico in prossimità dell'innesto con la 4 in direzione Milano, poi sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia e in direzione Trieste rallentamenti sempre per traffico alla barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta per traffico sostenuto tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e in direzione Milano, tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970.

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987, ABC, The Night You Murdered Love.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Yeah. Dal 1999, Backstreet Boys, I Want It That Way. You

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Rihanna, Pond

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e due minuti.
4: Spot.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
5: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
6: Acqua e Sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte. Forte. Sempre.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in coda nel tratto compreso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova rallentamenti sempre per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13. Sulla 4 Venezia-Padova ricordatevi che dalle ore 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavoro verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
2: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
10: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.
11: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
12: Radio Gemini.
13: Playing only the best hits.
11: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io.
4: Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito! Moi, je

0: sforare. Buon appetito.
1: Three. Three. Three.

la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Spot.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.

0: solennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione.

0: di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete, ricordandovi che anche stanotte tra le 22 e le 5.30 l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Di na na na.

0: 90 all'ora, 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. You play the song. Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

0: Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Hey you. Hey you. Don't be silly. Put the condom on your way. Really.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.
1: Escucha el ritmo.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo mercoledì pomeriggio. Vi anticipiamo che dalle 21:30 di stasera

0: alle 5.30 di domani mattina. Lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti. Spot.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo.

0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio. Lungo le autostrade del Nord-Est il traffico è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova che interessano entrambe le carreggiate tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. A proposito della A4 Venezia-Padova, vi segnaliamo che per lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina l'innesto tra la A13 Bologna-Padova e la stessa A4 sarà chiuso per chi proviene dalla A13 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Gemini One, the big one.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Eccoci, ci siamo. Stavo leggendo la scaletta di oggi, che bella, wow, dai che non vedo l'ora di iniziare. Buon mercoledì, buona giornata da Stefano Riva, ben sintonizzati su Radio Gemini, terzo appuntamento su 5 di questa settimana per quanto riguarda la Dance Machine. Partiamo con la marcia giusta, Eddie Grant, Electric Avenue, poi Shaggy, Bombastic e Idy Brickell, What I Am.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, buon mercoledì, siete sulla radio giusta e soprattutto nel programma giusto. Appuntamento ricco di bella musica oggi: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, poi 8 Wonder, Baby Baby e Shanice, I Love Your Smile.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90 euro, quelli in crema e vapo a 2,79 euro. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Riprendiamo il timone della Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva. Pronti con il terzo blocco di oggi. Elly Medeiros a Bailar Calypso, poi Simply Red Say You Love Me e Ellis Becks and Howard Big Bubbles No Troubles.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che la puntata di oggi era bella scoppiettante. Continuiamo con il penultimo blocco di questo mercoledì. Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back, poi Elton John, I'm Still Standing e Smash Mouth, All Star.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine. Ultimi tre di oggi in partenza nella Gemini Dance Machine. Blocco numero 5 che ci porterà dritti dritti ai saluti. Eric B e Rakim in Paid in Full, poi Snap Color of Love e Eurythmics When Tomorrow Comes.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi, solo ricordi che suonano bene.
1: I don't know. And I don't understand.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: by Dance Machine.
1: Si chiude così, con questo successo degli Eurythmics, When Tomorrow Comes, l'appuntamento del mercoledì della Gemini Dance Machine. Appuntamento rinnovato a domani con i nostri consueti 60 minuti di successi anni 80 e 90. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Spot.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
5: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
6: Acqua e Sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900.

0: 861 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre. Per questo motivo si verificano rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che a causa di lavori l'uscita di Mira Oriago sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Signore e signori, benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Io sono prontissima quando arrivano le 18 ad iniziare anche questo nostro nuovo appuntamento con Hit Parade Stories, i 60 minuti dedicati alla storia della musica e non solo, quelli qui a Radio Gemini con me, con Valentina La Rocca. E allora benvenuti miei cari nella nostra oretta. Certo, io da questa parte pronta a raccontarvi tante curiosità e dall'altra parte il buon Riccardo pronto come sempre a farci ascoltare un sacco di bella musica, quella che potete ascoltare in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla

50 Cent, che però, attenzione, è finito nella celebre blacklist. I guai con il marchio italiano sono nati a causa di alcuni comportamenti pubblici sui social che l'azienda ha considerato dannosi

la Ferrari, che non è partita. Invece di risolvere la questione privatamente, 50 Cent ha pubblicato sui suoi profili social la foto dell'auto sopra un carro attrezzi, lamentandosi pubblicamente dell'inaffidabilità del

0: estremamente rigide per i suoi clienti di altro profilo. Le critiche pubbliche non sono andate giù alla casa di Maranello, che lo ha inserito ufficialmente in questa blacklist. 50 Cent non potrà più acquistare una Ferrari.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini, Hit Parade Stories.
0: Oggi parliamo di quei casi ovviamente famosi e i motivi esatti del loro bando per quanto riguarda la casa di Maranello. Se prima si parlava un po' delle azioni di 50 Cent, Justin Bieber non è da meno. Il cantante canadese ha commesso una serie di infrazioni imperdonabili. Ha fatto ridipingere intanto la sua Ferrari di un colore blu elettrico opaco da un'officina esterna, coprendo persino il logo del cavallino rampante. Ferrari vieta categoricamente modifiche estetiche radicali non autorizzate e dopo una notte di festa

0: e poi ha messo l'auto all'asta poco dopo, violando anche l'accordo contrattuale che vieta la rivendita a breve termine per evitare speculazioni.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Dove siete e cosa state facendo con Hit Parade Stories di sottofondo? Ditecelo al nostro WhatsApp, fatelo, mi raccomando, anche oggi numerosi al 351 678 6611.
0: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Solitamente quando una persona comune, diciamo così, spende soldi per un'automobile, a parte pagare il bollo ogni anno, per

Fra questi c'è anche un DJ, lui si chiama Joe Zimmerman, è un DJ canadese che ha sfidato apertamente l'estetica Ferrari nel 2014. Ma ragazzi, tu compri un gioiello e mi ci fai praticamente qualcosa.

0: ritratto pixelato dei meme che vola nello spazio lasciando una scia arcobaleno. Ha fatto sostituire anche gli stemmi ufficiali Ferrari e i tappetini con dei gatti personalizzati. Ferrari gli ha inviato una diffida legale per violazione di marchio e copyright, costringendolo a rimuovere il tutto.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Ma quanti bei successi ci stiamo ascoltando insieme, ma quanto è bello il nostro sound. Certo, alzate il volume, miei cari. E poi fra questi successi noi oggi stiamo parlando della casa di Maranello, orgoglio ovviamente tutto italiano.

influencer imprenditrice è finita appunto nel mirino per una questione di reputazione del brand. Ha ricevuto infatti come regalo di nozze nel 2011 una Ferrari da parte di un uomo d'affari

0: Hollywood Stories. A domani, come sempre, alle 18 qui a Gemini. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Gemini.
3: Spot.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
1: Gemini.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati, in questi minuti il traffico sta subendo generali rallentamenti lungo diverse tratte della nostra rete nelle zone di Padova e Venezia a causa delle condizioni meteo con forti piogge e temporali. Vi invitiamo pertanto a guidare con la massima prudenza. Per questo motivo, oltre che per traffico intenso, segnaliamo ad esempio code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo poi che l'uscita di Miro Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo.
1: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro, su Gemini One, The Big One.

0: spacciati uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Radio Gemini.
2: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
3: Radio Gemini.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Big Survivor. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus. Radio Gemini, playing only.

Gemini. Gemini One, the big one. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.